0: In altri.
1: Che?
0: C'è anche Mobile Crisis.
1: Roger, which party?
0: For Desiree.